0: Non c'è io.
1: Ma.
0: Ma non c'è uno di calomba. Ma è colomba che uno che si è questo. Nai kuena kuena kuena ngkodia mwali mwali jaka ngkodia kutwa kunomba sana mbile kumuka na kukaja ena nangude ndima ya dingunde ndima ya dingunde ili na ya kandangude liduvali ya lile kuja kuzi liduvali ya mbili pa wiki mwindima dingua jayikula Nanjanga kuimba kwamba ngida basheni namba bala mwagwe. Vaidi vali dingundi dila. Ya kadidi kokolombwa. Nume

qua tu me le cuo giorrera, qui la gamma la gola, non tu me la rodo bella, babà, non è la, allunio, quella gani, ah,